0: Evet, hocamızla devam edelim. Buyurun.
1: Ersin Albayrak, Kartal Rekord. Hocam yarın için başarılar. Oynadığımız 5 resmi karşılaşmada birçok değişiklik yaptınız. Stoperlerde, beklerde, santraforda, kanatlarda. Değişmeyen tek bir üçlü var. Orkun, Olaytan, Salih Özcan üçlüsü. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Bu merkezi koruma sebebinizi. Bir de bir orta saha transferinin yapılacağı konuşuluyor. Sizin yönetimden nasıl bir profil, Önder Hoca'dan nasıl bir profil orta sahada isteğiniz oldu?
2: Ma credo che il fatto di non aver cambiato è perché lì in mezzo abbiamo in questo momento disputato veramente partite di grande livello e siccome lì in mezzo parte l'equilibrio della, di tutta la squadra abbiamo pensato di continuare a dare minuti a dare continuità a questo centrocampo anche se chi è subentrato ha fatto bene in tutte le partite però in questo momento l'equilibrio che ci stanno dando quei tre in mezzo penso sia un equilibrio importante e per adesso gli stiamo dando continuità lì in mezzo al campo e non è un segreto si sta cercando un centrocampista che abbia grande qualità nell'essere un box to box nell'avere grande corsa nell'avere grande inserimento nell'essere uno che può coprire spazi ampi e poi anche se si dovesse trovare di qualità è importante anche un giovane un under 23, questi sono i discorsi che stiamo facendo con la società, con i dirigenti, con tutto il gruppo che sta cercando di andare alla ricerca.